Io ho che bamba ganga, fa me la tata be, bambi lotto freclo ai be, o spare bar zone, manatui, e tau cleaning liquid, owa, cleaning liquid, ma de ne tau kina, fufulu, mo e faganam lele, ki lotto fare, ki peito, a che te pire, ai si, per mo e lotto peito, ma o cotoa, i frema che, a me lotto freclo coia, a spare bar zone, per fogi che tau kina, fufulu, a frecau cau, per mo e bathroom, ma o tuia, che non fufulu, ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am be hen he dai mini e lotto freklo ko ya nga spare ban zone e he pompong ini pe ka ke ngata ik ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko to a me lotto freklo ko ya ai ha ai spare ban zone me lotto nu fa.